0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

Mio primo bacio, sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Henry Styles, Dance No More.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La bellissima voce di Angelina Mango su Radio San Marino insieme a Marco Mengoni, canto d'amore fra le new play di Radio San Marino, dove c'è naturalmente solo bella musica, dove c'è Leo. E ogni tanto bisogna anche, lo facciamo per tenere i piedi per terra, per non montarci troppo la testa, cioè cerchiamo di essere sempre alla base, con i piedi ben saldi al suolo. Bene, sono entrati gli Zufolanti e quindi quando sapete quando ci sono loro, diamo un'occhiata a quelle che, alle particolarità della giornata che stiamo vivendo. Oggi è venerdì 26 giugno, 177esimo giorno dell'anno, è la 26esima settimana, alla fine dell'anno mancano 188 giorni, a Natale invece ne mancano soltanto 181 di giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno, San José Maria e Scriva de Bellaguer, penso che sia, poi Santi Giovanni e Paolo, San Vigilio e San Rodolfo. Diamo un'occhiata a quello che successe nel mondo nella giornata di oggi, durante i secoli. Nel 1818 nasce quella che poi diventerà la bicicletta, quindi la prima antenata della bicicletta. Nel 1945 invece nasce l'ONU. Nel 1870 c'è la prima esecuzione della Valchiria di Wagner, che è praticamente una cover di quella pira. Andiamo avanti. I nati in questo giorno, nel 1933, Claudio Abbado, che è stato un famosissimo sciatore, credo, no? Ha fatto diverse cose nella Coppa del Mondo, bravissimo. Nel 1970, Chris O'Donnell, che è un tennista piuttosto apprezzato, ancora non ha fatto vedere niente, però penso che, è del 70, penso che non farà vedere più niente. Allora, nel 1950 invece nasce Antonio Ricci, che è un famoso coiffeur per signor Ricci. Cosa può fare? È una cosa normale. Sempre nel 1950 nasce anche Umberto Smaila, l'odontoiatra, penso. La Smile funziona così. Diamo un'occhiata ai nati sportivi invece. Nel 1968 Paolo Maldini, faceva box lui, mi pare, o box o pallacanestro, adesso non ricordo esattamente, è molto alto, però non mi ricordo cosa va. Nel 1971 invece Max Biaggi, che è stato un famoso corridore, sì, lui correva in bicicletta, faceva queste cose in bicicletta, ha partecipato a varie

Insomma, Tour de France, sta per partire il Tour de France, non perdetelo. 1985 invece nasce Catherine Ress, che è una famosa, lei pensa che giocasse proprio sia a Cicco Palmo o a Striglinalto, no vabbè, insomma credo che insomma sia un, anche lei una tennista di quelle famosissime, lasciamo perdere, dai. Passiamo alla nostra compilation, all'interno Olivia Rodrigo con Drop Dead, poi Noemi Bagnati dal Sole, si inizia da Khaled con Aisha, 1997.

Khaled, Oliver Rodrigo e Noemi, questi i nomi che hanno composto la nostra prima compilation di giornata qui su Radio San Marino. Vi ricordo che prima dei saluti, ovvero intorno alle 8, avremo un altro momento dedicato alla musica senza interruzioni, quindi avremo modo di ascoltare altre tre canzoni che si susseguono una via l'altra senza uno in mezzo che vi dice cosa state ascoltando e quello che andrete ad ascoltare. Va bene? Allora, attenzione, perché in Danimarca è stato aperto il miglior, è stato dichiarato, anzi, aperto, c'era già, è stato dichiarato il miglior museo d'Europa 2026. È un villaggio storico vivente in cui convivono presente e passato. Va bene, quindi è una cosa assolutamente da visitare. Se avete intenzione di fare un giro durante l'estate e volete uscire dai confini dove vivete, cioè praticamente l'Italia, o San Marino anche, volete fare una cosa che unisca l'utile al dilettevole, potete fare questi viaggi, che sono viaggi anche che arricchiscono dal punto di vista culturale. È vero sì o no? Si spende uguale, cioè ti arricchiscono in tutti i sensi, ti impoveriscono dal punto di vista del portafoglio, perché comunque devi pagare, devi andare in tasca, devi andare con le mani in tasca e tirare fuori i verdoni, come si chiamavano una volta. Però sono cose che rimangono poi nella storia.

È il momento di fare un viaggio nel passato attraverso la nostra musica. Torniamo al 1983, canzone straordinaria, ma lui ci aveva abituato bene prima di sparire e di andarsene prematuramente. Parliamo di Mike Francis, che ci presenta una canzone che ha colorato l'estate di quell'anno. Survivor è la Collection.

0: Survivor vuol dire sopravvivere, 1983, canzone che appunto parla, dedicata a canzone motivazionale, addirittura si diceva, dedicata a chi affronta le sfide della vita quotidiani. Mike Francis l'abbiamo ritrovato come protagonista della nostra collection su Radio San Marino. Allora, c'è una nuova, un nuovo studio, una nuova proprio cosa fresca fresca fatta dai nostri scienziati che stanno al piano di sotto. Dice: il sudore può tradire una cotta? Attenzione, la scienza dice di sì. Quando scatta la chimica anche il corpo parla e il sudore può diventare uno dei segnali nascosti dell'attrazione. Io non ho capito se si comincia a sudare veramente o se insomma, va bene, attenzione. Allora, sono segnali fisiologici che arrivano a cambiare persino la composizione chimica stessa del sudore. Quindi quando vi innamorate di una persona, quando avete a fianco la persona di cui siete follemente innamorati, anche la composizione chimica del sudore se cambia, potrebbe anche cominciare improvvisamente a profumare di mughetto, visto vai, non lo so, però insomma gli studi continuano.
1: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Ma buongiorno e buon venerdì, sono le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì ancora rovente sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale che sposta i suoi massimi proprio verso l'Italia. Avremo giornata in prevalenza ben soleggiato con al più qualche nuvola sparsa al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime fino a 36-37 gradi sulle pianure emiliano-romagnole, un po' più bassi valori lungo le coste, ma ci saranno elevati tassi di umidità e quindi clima molto afoso. Nel weekend punte fino a 38-39 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Sono le 7:01, grazie agli amici di Radio San Marino, sì, va bene. Comunque, grazie anche agli amici di Trebi Meteo che ci rendono edotti.

aspetti, su quanto ci aspetta dal punto di vista meteorologico nella giornata di oggi. Io adesso vorrei fare una piccola critica ai campionati del mondo, perché non danno la possibilità di capire come funziona il calciomercato della squadra per cui si fa il tifo durante l'anno. Durante il calciomercato sapete che si guarda gli acquisti: io vorrei comprare questo, vorrei comprare quello, poi con i soldi degli altri siamo tutti bravissimi a fare il calciomercato, però durante i mondiali è tutto fermo. Non mi piace.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Mamadou su Radio San Marino dal 2009. Ora io, se fossi la Federazione Internazionale di Tennis, manderei la fiscale ad Alcaraz. Hai capito? Adesso è un po' che non gioca più dei tornei perché pare si sia infortunato, ha subito anche un intervento, però insomma non riprende, ha ripreso gli allenamenti, non si sa perché è distratto. L'hanno beccato con Anna Mena, ci sono delle foto piuttosto eloquenti a Marbella insieme, pare che tra i due la sintonia sia al massimo. Hai capito? Anna Mena che è riuscita a fare crollare con il suo fascino quello di Carlos Alcaraz, che dice non posso giocare perché sto male, hai capito? Manda dei certificati medici, poi lo beccano in giro invece a fare il piacione con Anna Mena. Io, se fossi la Federazione Internazionale di Tennis, manderei una visitina fiscale a casa di Alcaraz, perché non capito, adesso non può partecipare neanche, non ci sarà a Wimbledon, pare che anche a Wimbledon salti, però insomma quattro salti in padella, io non l'ho capito però che cosa ha fatto e che cosa fa, però dai, comunque sono contento per lui e spero che rientri presto anche a giocare.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Blues su Radio San Marino alle 7:16 con Mirko Zanni fino alle 8. Se avete fatto caso anche a questi mondiali, se ne sono visti, ci sono alcuni giocatori di calcio che sotto la maglia hanno una sorta di reggiseno, viene paragonato a un reggiseno femminile, non ha nulla a che vedere con i reggiseni e tantomeno con la biancheria intima femminile, è semplicemente un corpetto che contiene un microchip, si chiama Sport Bra, ed è in grado di misurare tutte le variazioni dei battiti cardiaci durante la partita e quindi è in grado di raccogliere più notizie possibili sullo stato di salute del cuore del giocatore. È una cosa utilissima secondo me, visto che ultimamente stiamo assistendo anche a persone che si accasciano in mezzo ai campi di calcio e dicono: ma più controllati di quelli chi c'è? Va bene, comunque è una cosa utilissima, non so se lo indossano tutti o se viene indossato solo da chi si è, ha dei sospetti di avere qualcosa che non funziona. Comunque questo microchip è in grado di raccogliere i dati durante i 90 minuti o i 100 minuti della partita e si ha un quadro più completo della situazione della salute, appunto, del cuore del giocatore che lo sta indossando. Una piccola raccomandazione: adesso per fare i fighi non lo indossate anche voi in riva al mare quest'estate per far vedere che siete gli sportivi, perché insomma poi quello sotto, la pancetta sotto, dopo

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

R. Kelly con Gotham City 1998. Da ragazzino avevo un amico che abitava a Gotham City e adesso mi viene in mente come si chiama. Allora, attenzione, parliamo di buona tavola, parliamo di cucina, parliamo soprattutto di ricette innovative degli chef, ma state scherzando. Allora, vi parlo di un influencer, si chiama Kayla Bundy, ed è riuscita a conquistare il cuore di oltre 600.000 follower promuovendo una dieta che si basa esclusivamente su cibi citati nelle sacre scritture. Lei ha aperto la Bibbia e si è accorta che dentro la Bibbia c'erano anche delle indicazioni su quello che si mangiava ai tempi, e allora ha detto: ma perché io non promuovo una dieta che si basi esclusivamente sui cibi che vengono citati nella Bibbia, nelle sacre scritture? E ha conquistato il cuore di 600.000, mica uno, mica due, mica tre, capito? Quelli che si vantano di avere 24 like sulla foto al mare dell'anno scorso. Hai capito? Peso 600.000 ne ha guadagnato, una botta sola. Allora, le indicazioni sono molto precise, solo sono esclusi tutti gli alimenti processati, come per esempio gli hamburger e le patatine fritte, oppure come gli zuccheri raffinati, banditi anche molluschi, le carni di maiale, lepre e cammello, che sono considerate ovviamente nelle sacre scritture impuri. Attenzione, tra gli alimenti consentiti figurano invece brodo di ossa da consumare a stomaco vuoto, sardine, latte crudo biologico e pane a lievitazione naturale. Persino il cioccolato, purché sia composto solo al 100% di cacao. Su questa parte mi sento di darle ragione. Il cacao al 100% è qualcosa di veramente buonissimo.

De Palma, Anita e Mischilla con la testa gira. Adesso diamo un'occhiata invece alle novità di Radio San Marino, perché compare anche la firma di Harry Styles, che torna con una canzone che riflette sul fatto che spesso la nightlife è diventata una performance costruita, dove persino i DJ o gli addetti ai lavori hanno perso la loro spontaneità. La canzone si intitola Dance No More e questa settimana è orgogliosamente fra le nostre novità di Radio San Marino. Eccola che arriva, Harry Styles alla New Play. Ascolta.

0: quelle che sono ovviamente le novità della settimana, ovvero quelli che ovviamente potrebbero diventare i numeri uno di domani. È il caso di proporvi adesso l'ascolto di un nuovo singolo, quello di Tommaso Paradiso, davvero molto molto carino, anche se agitare Coca-Cola non è cosa buona, ecco, mettiamola così. Agitare Coca-Cola.
1: Successi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, mercoledì 1 luglio, open day asilo nido. Asilo nido 1, 2, 3 stella e spazio bimbi Tana, libera tutti dalle 16.30 alle 18.30, via 28 luglio 212 Borgo Maggiore. Venite a scoprire il nostro asilo nido in via Italia.

Invitate sono le mamme, i papà e i bambini a trascorrere insieme un pomeriggio speciale per conoscere i vostri gli spazi e i progetti educativi e il mondo del nido. È gradita la prenotazione, informazioni e prenotazioni al 353 47 38 627 353 48 83 792 per i clienti Fidelity Più. Prenota i tuoi libri di testo al punto d'ascolto di Valdragone oppure su titancop.deliverybooks.it. Allora, ricordiamo, Titan Coppe, la vostra spesa si cura sempre a dogana anche la domenica. Adesso la nostra compilation che comincia con The Black Eyed Peas, I Got the Feeling.

dobbiamo avere delle piccole attenzioni. Sì, ne parlavamo ieri per i cellulari, questa mattina invece volevo concentrarmi su un'altra cosa, sui farmaci. E già quando le temperature si alzano, come in questo periodo diventano addirittura proibitive, bisogna porre molta attenzione alla conservazione dei farmaci, perché possono diventare non solo inefficaci ma addirittura in alcuni casi dannosi per la salute, almeno così avverte un esperto di Federfarma italiana di Verona in un focus dedicato a controllare. Il limite è controllare sempre prima dell'assunzione innanzitutto la data di scadenza, che mi sembra una cosa fondamentale, no? Ma poi ci sono persone, e io assumo delle terapie che sono quotidiane, praticamente fare molta attenzione alla conservazione, soprattutto quando ci sono possibilità di temperature che arrivano a più di 25 gradi. Quindi ecco, abbiate questa piccola accortezza che dicono sia fondamentale. Noi ci fermiamo per un attimo e fra poco arriva la nostra collection.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 697 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
9: Stato di San Marino.
8: Non è solo un ritorno,
9: this is the music.
8: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
10: Siamo pronti adesso, come vi avevo promesso, a farci un giro, no? Il nostro viaggio nel tempo orario, quello con la collection che ci porta nel 1976, quando il Paradiso perse un angelo. Grande successo dei Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.
11: Rivivi insieme a noi.

0: È stato uno dei grandi riempipista degli anni 70, 1976. Abbiamo ritrovato i Tavares con Heaven Must Be Missing an Angel. Insomma, non so se poi l'hanno ritrovato quell'angelo perduto, ma ecco, la canzone sicuramente ebbe un grande successo. 8:57 minuti. Come buttala fuori? Bella domanda, dice uno. Quanto tempo ho per rispondere? Tenete in considerazione insomma che venerdì, e per quelli che magari nel weekend riposeranno, volevo salutare chi è già arrivato a proposito e chi si sta preparando a partire, perché potrebbe essere anche, anzi è un fine settimana di cambio questo per le persone che sono in vacanza.
1: A complicarci la vita,

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì ancora rovente sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale che sposta i suoi massimi proprio verso l'Italia. Avremo giornata in prevalenza ben soleggiato con al più qualche nuvola sparsa al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime fino a 36-37 gradi sulle pianure emiliano-romagnole, un po' più bassi valori lungo le coste, ma ci saranno elevati tassi di umidità e quindi clima molto afoso. Nel weekend punte fino a 38-39 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nove minuto, volevo salutare tutti coloro che si sentono un po'. Non so se ricordate lo spacca 15, no? Quel giochino che ti permette all'interno di un riquadro di mettere in ordine i numeri da 1 a 15. Ecco, io mi sento come uno di quelli, però tutto spaiato, assolutamente. Come un cubo di Rubik che proprio no, si rimette a posto solo se lo smonti. Ecco, come un puzzle senza un pezzo. E vabbè, sono queste le sensazioni, no? A volte la mattina per l'AFA che naturalmente si fa sentire, io ho bevuto già praticamente mezzo mare Adriatico. Ripartiamo con Safe.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Robbie Williams, You Know Me, su Radio San Marino, 9-9 minuti, qualche vocina di dissenso, insomma, ecco, nei loro confronti c'è sempre un po' stata, no? Ecco, hanno avuto tempi un po' complicati anche a livello di immagine, insomma, Elisabetta ci ha avuto dei figli veramente impegnativi. Diciamo che poi il colpo veramente molto molto forte è arrivato contro la monarchia inglese proprio sui file Epstein che hanno coinvolto Andrew in una maniera veramente, direi, dalle tinte fosche, per essere gentile, insomma, per usare dei termini che siano radiofonici. Re Carlo III sta cercando di risalire un po' la china in un certo qual modo del consenso, e lo sta facendo anche rendendo pubblici i suoi dati personali, fra virgolette, riguardo anche alle tasse, perché Re Carlo ha rivelato di aver pagato più di 30 milioni di sterline, 35 milioni di euro al cambio di tasse dal suo insediamento al trono in Gran Bretagna dal settembre 2022. L'annuncio si inserisce, ricordiamo, nel quadro dell'impegno della Casa Reale a favore della trasparenza, secondo quanto almeno reso noto da Buckingham Palace. Il principe William, figlio maggiore di Carlo ed erede al trono, ha pagato 20 milioni di sterline, 23 milioni di euro di tasse.

Era Britney Spears con Born to Make You Happy, pezzo del 1998 che abbiamo ritrovato in questa nostra mattinata, in questo venerdì 26 giugno. Siete insieme a Roberto Bagazzoli. È caccia aperta al nuovo James Bond, si fa sempre più intensa, almeno secondo quanto riportato da Deadline. Il regista Denis Villeneuve, insieme ai produttori, starebbe già contattando gli attori scelti per la prossima tranche di provini nel mese di agosto. Nel frattempo il casting director Nina Gold, no? Già un cognome che fa molto 007, ha incontrato diversi attori anche emergenti per aggiungere ulteriori nomi alla lista dei candidati. I nomi più quotati comunque al momento nel ruolo di 007 sarebbero, in attesa di conferma, Jacob Elordi, Callum Turner, Harrison Dickinson. Non è stato ancora reso noto il numero dei candidati che sosterranno i provini d'agosto. C'è chi parla di 5 o 7 persone e chi invece menziona già cifre più alte. Il nome definitivo di chi interpreterà James Bond potrebbe arrivare entro la fine dell'estate, e io veramente non sto più nei panni, una cosa veramente, no? Ma come si fa a vivere con questa attesa snervante? Ecco Annalisa con Canzone Estiva. Quando

Marco Mengoni con Esseri Umani, siete su Radio San Marino, buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Sul divieto di accesso ai social per gli under 15-16 c'è la Fondazione Carolina che ha interpellato gli stessi, no, ragazzi, i diretti interessati, in un'indagine che si intitola Fuori di Social, ovviamente realizzata dall'ente dopo aver interpellato 1677 ragazzi italiani di età compresa, diciamo media, mettiamo intorno ai 18 anni. Solo l'11% di questi si dice contrario, no? Il 39% dichiara di essere favorevole ad una maggiore protezione, mentre il 43% ritiene che l'età anagrafica non sia un parametro sufficiente per misurare una maturità digitale. Vabbè, però insomma diciamo che c'è anche la questione, no, di riuscire a riconoscere pericoli, forse, no, un po' più di malizia che arriva dall'età, ci sta, non lo so, adesso io non, a me queste cose mi disorientano parecchio, poi vabbè non sono un genitore di conseguenza, magari ecco ho una sensibilità assolutamente diversa da questo punto di vista, però ecco, interpretate i diretti interessati, l'11% ha detto addirittura, soltanto l'11% ha detto di essere contrario. Staremo un po' a vedere quelli che saranno i provvedimenti. Intanto Alex Warren, Fever Dream.

Siamo arrivati alle 9:29 minuti, buongiorno, è il momento di inoltrarci in quelle che sono le novità della settimana, ovvero i potenziali numeri uno di domani, le canzoni che scaleranno le classifiche, come la nostra ufficiale che troverete nel fine settimana con Brunello Golini. Mi sto riferendo naturalmente alla Top 50. Fra le novità della settimana in promozione ritroviamo Emma Fabri Fibra con Antidroga.

Antidroga, il pezzo che abbiamo ritrovato inserito fra quelle che sono le novità della settimana. C'è praticamente un appuntamento di quelli irrinunciabili che dà il voto ai musei. Si chiama European Museum of the Years Award, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito appunto dalla European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione e l'accessibilità, oltre che i valori degli istituti museali. Allora, ha vinto quest'anno esattamente la Danimarca. Sì, si è portata a casa il risultato. Ricordiamo che queste elezioni, questi risultati vengono pubblicati ogni anno nel mese di giugno. Si dicevamo il museo danese Dan Gemmell, che si trova ad Aarhus nel centro della città ed è molto partecipativo e legato a questioni sociali. Poi successivamente ci sono gli altri musei, sono quello di Madrid e Barcellona, fra le altre cose, due città che sono ricche fra le altre cose di istituti museali, cose belle comunque da vedere in tutto il mondo, uno ci si può perdere e di conseguenza ecco, c'è questo strumento in più se volete curiosare per capire un po' come muoversi se siete alla ricerca anche di cose originali, perché no? Pronti, perché alle 9:34 minuti è tempo anche della nostra compilation e fra poco ritroveremo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Christy McCall con In These Shoes, Supergrass per cominciare con All

44 minuti su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Caffettino freddo. Sì, sì, freddo, assolutamente freddo. Lo so che per i puristi del caffè sto dicendo una cosa veramente fuori di testa, ma caffè freddo, assolutamente sì. Comunque, parliamo di questa notizia adesso che ci porta in una foresta leggendaria, perché per oltre 1000 anni ha dominato il cuore della foresta di Sherwood, diventando così il simbolo di leggende, di biodiversità, di memoria collettiva. Ma ora il Major Oak, la celebre quercia associata alla leggendaria storia di Robin Hood, è ufficialmente morto. Lo hanno annunciato gli esperti che da anni monitoravano, insomma, quelle che sono le condizioni dell'albero monumentale, dopo aver constatato che per la prima volta non ha prodotto nuove foglie durante la primavera, quindi ha deciso di gettare la spugna un po' per le problematiche legate al clima e un po' anche per l'overtourism che ogni anno si fa sempre più pressante, e a me mi sembra di no, ecco, di insistere anche sull'argomento perché fa anche danni. Achille Lauro in Viaggio verso il paradiso. Amore mio.

0: Paradiso.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
2: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

Ed eccoci pronti ad un altro dei nostri viaggi nel tempo. Questa volta approcciamo agli anni 90, anzi, per essere precisi, lo facciamo al 1998. Ritroviamo uno dei singoli di Madonna di successo, ovvero la bellissima Frozen, che ascoltiamo nella nostra collection.

Siamo arrivati al momento dei saluti. Io volevo augurarvi una buona giornata. Ci sentiamo nel fine settimana, sabato e domenica. Poi prenderò qualche giorno di riposo. Ci risentiremo il weekend successivo. Intanto, grazie. Passate una buona giornata. Fra poco c'è Katia De Monti in arrivo. Subito Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran con Repeat It. Buon'estate e soprattutto buon caldo. Lasciatemelo dire con certezza granitica.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Buongiorno, buongiorno, 10 in punto di questo venerdì 26 giugno. Io sono Katia De Monte, questa è Radio San Marino. Ad accompagnarci fin qui ci ha pensato il buon Roberto Bagazzoli, come tutte le mattine, a cui auguriamo anche un buonissimo weekend. E soprattutto, insomma, questa è anche la casa di quelli del bicchiere mezzo pieno, quindi quelli che non è che fanno finta che vada tutto bene, ma siamo quelli che sanno benissimo che la vita ogni tanto

sul serio. E poi sapete una cosa, io credo che ci sia una grande differenza, no, tra prendere la vita sul serio e prenderla pesantemente, cioè le due cose non sono la stessa cosa. Prendere sul serio una persona significa ascoltarla, prendere sul serio un sogno significa lavorarci, oppure prendere sul serio una giornata significa viverla, però riempire tutto di peso, di fretta, di tensione, ecco, quello no. E quindi il venerdì secondo me ha proprio questo compito, e allora noi iniziamo da Gaia con forza nostra.

E mi piace questa canzone perché trasmette una sensazione immediata di leggerezza, non quella superficiale, quella che ti fa venire voglia lì di muovere il piede anche se sei incollata o incollato alla scrivania. Era Lizzo con la sua About Damn Time nella nostra mattinata. E a proposito di leggerezza, c'è una cosa che mi diverte tantissimo, ossia le cose che ci vergogniamo di non saper fare, perché succede a tutti, solo che magari facciamo finta di niente. C'è chi magari non sa piegare il lenzuolo con gli angoli, chi continua a sbagliare il parcheggio in retromarcia, chi non riesce a fischiare con le dita, e poi insomma ci sono io che ogni tanto davanti a certi telecomandi pieni di pulsanti mi sento come se stessi cercando di pilotare un'astronave. E sapete qual è la cosa curiosa? Che da bambini era normalissimo dire non lo so fare, da adulti invece quella frase ci mette un po' in imbarazzo, no? Come se dovessimo sapere tutto, come se chiedere aiuto fosse una sorta di piccola sconfitta. Invece mi rendo conto che è il contrario, perché l'unico modo per imparare qualcosa è proprio partire da lì, cioè dal dire serenamente: ma scusa, me lo puoi insegnare? Mi piace tantissimo quando qualcuno mi mostra magari un nuovo modo di fare una cosa, perché significa che in una giornata qualunque possiamo imparare qualcosa senza nemmeno rendercene conto e fondamentalmente arricchirci. E poi diciamolo, dai, le persone che sanno ridere dei propri piccoli disastri sono quasi sempre quelle con cui si sta meglio.

If you tolerate these, your children will be next. I Manic Street Preachers, titolo impegnativo, canzone bellissima nel nostro venerdì mattina qui su Radio San Marino. E mentre l'ascoltavo mi è venuta in mente una ricerca che stavo leggendo in questi giorni, questi studiosi che continuano a confermare una cosa che in fondo avevamo già intuito, cioè che impariamo molto meglio quando ci concediamo di sbagliare invece di pretendere la perfezione, diciamo, dal primo tentativo. E mi ha fatto pensare, perché noi adulti siamo un po' strani, siamo bravissimi, come dicevo prima, a dire ai bambini magari vai tranquillo, sbaglia pure, però quando l'errore lo facciamo noi, ecco che lì cambia tutto, no? Ci si innervosisce, ci si giudica, pensiamo subito di non essere abbastanza capaci, eppure se ci guardiamo indietro, le cose che oggi sappiamo fare meglio sono proprio quelle che magari all'inizio ci riuscivano peggio. Sto parlando del imparare una lingua, andare in bicicletta, cucinare, guidare, insomma all'inizio sembrava impossibile, poi senza nemmeno accorgercene è diventato naturale. Forse, ecco, ogni tanto pretendiamo da noi stessi una perfezione che non in realtà poi non chiediamo a nessun altro. E allora dai, oggi mi porto a casa con voi questa idea: forse non diventiamo più bravi quando smettiamo di sbagliare, ma in realtà al contrario, diventiamo più bravi quando smettiamo di avere paura di fare degli errori, perché poi ogni errore, se ci pensate, contiene una piccola istruzione. Bisogna solo avere la pazienza di leggerla. Intanto arriva Samurai Jay.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

bellissima Leona Lewis, protagonista nella nostra playlist di oggi qui su Radio San Marino. E ci sono cose che effettivamente il tempo aggiusta, altre no, ma ce n'è una che dipende in realtà soltanto da noi. Sto parlando delle occasioni speciali, mi spiego. Cioè, quante volte magari vi è capitato di dire: questa camicia la tengo per un'occasione importante, quel profumo lo metto solo quando esco e vado in quel posto, quella bottiglia la apro in un momento appunto speciale. E poi succede la classica cosa che passano i mesi, a volte addirittura anche gli anni, e quell'occasione speciale non arriva mai. E mi ci sono ritrovata a pensare proprio qualche giorno fa, perché forse, ecco, abbiamo trasformato un po' la normalità in qualcosa da attraversare in fretta, aspettando sempre il giorno giusto. Invece, se ci pensiamo, oggi è venerdì, c'è il sole, fa sicuramente caldo, ma noi siamo qui insieme. Qualcuno starà magari andando a lavorare, qualcuno avrà iniziato il suo turno di lavoro molto presto, qualcuno stasera vedrà un amico che non incontra da mesi. E allora io dico: ma chi l'ha deciso che questa cosa non sia già un'occasione speciale? Quindi non serve aspettare compleanni, anniversari, grandi eventi. Ogni tanto veramente il momento giusto è semplicemente oggi. E allora vi lancio una piccolissima sfida: quando tornate a casa, usate quella cosa che continuate a conservare per un giorno speciale, dai, perché magari il giorno speciale ha deciso di presentarsi proprio oggi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
3: Classic. Radio San Marino per il sociale.
4: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
5: Ed ora è arrivato quel momento in cui mi piace fare questa cosa con voi, ossia ascoltare nuove entrate musicali della settimana qui su Radio San Marino, nel nostro spazio New Play. Il protagonista in questo caso è Bruno Mars, e c'è una cosa che mi piace tantissimo di lui, cioè lui riesce a fare una cosa difficilissima, cioè prendere sonorità che sembrano arrivare da 40 anni fa e farle sembrare

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Estate 2007.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì ancora rovente sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale che sposta i suoi massimi proprio verso l'Italia. Avremo giornata in prevalenza ben soleggiato con al più qualche nuvola sparsa al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime fino a 36-37 gradi sulle pianure emiliano-romagnole, un po' più bassi valori lungo le coste, ma ci saranno elevati tassi di umidità e quindi clima molto afoso. Nel weekend punte fino a 38-39 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: E ciao.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a tre incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno.
6: This is the music.
5: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è...

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: buon pomeriggio. Sono le 15. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Il Grevio riconosce progressi significativi di San Marino nell'applicazione della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Il documento riconosce riforme penali, nuovi reati contro molestie e violenze digitali, piani nazionali e nessun caso di prescrizione per i reati di genere. Restano però richieste urgenti: rafforzare l'azione penale per violenza sessuale e psicologica, aumentare finanziamenti agli organismi competenti e introdurre misure restrittive immediate contro gli autori di violenza domestica per garantire una tutela ancora più efficace delle vittime del titano. Ora la pagina internazionale. Sale a 235 il bilancio provvisorio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo quanto annunciato dal Ministero della Salute Alvarado. I feriti sono almeno 4.300, mentre oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza casa. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta nelle aree più colpite. Nella notte è salvato anche un neonato, estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato alla Gaira, ora fuori pericolo. Fra i dispersi ci sono anche 7 giovani calciatori delle selezioni giovanili della nazionale. San Marino ricorda oggi l'82esimo anniversario del bombardamento alleato del 26 giugno 1944, una delle pagine più tragiche della sua storia recente. In poco più di un'ora e mezza furono sganciate 225 bombe sulla Repubblica. Il bilancio complessivo fu di 63 civili morti, tra sammarinesi sfollati e centinaia di feriti. Gravi danni al centro storico e alla ferrovia, allo stradone persero la vita molte persone in attesa del pane. Nel pomeriggio, al cimitero di Montalbo, la cerimonia commemorativa alla presenza dei capitani reggenti. Andiamo in Italia. Quasi 500 evasori totali scoperti e oltre 56.000 interventi tra il 2025 e i primi 5 mesi del 2026. È il bilancio della Guardia di Finanza della Regione Emilia-Romagna, diffuso nel 252esimo anniversario della fondazione del Corpo. Le indagini hanno portato a oltre 1.700 denunce con sequestri per circa 160 milioni di euro, accertate anche frodi ai danni della spesa pubblica per 25 milioni e danni erariali per 209 milioni. Prosegue inoltre l'attività contro criminalità organizzata, contraffazione, cybercrime, economico-finanziario. E per finire lo sport, esordio vincente per San Marino agli europei femminili di pallavolo Small Countries Association. Le titane hanno superato Malta per 3-7-1, conquistando i primi punti del torneo. Dopo aver vinto il primo parziale e ceduto il secondo, la nazionale biancazzurra ha dominato gli ultimi due set, chiudendo la sfida con un netto 25-17 e 25-12. Miglior realizzatrice Tura con 18 punti. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Sato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri: il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
7: Per la tua pubblicità, per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: Cocorone, come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? Come state? Dai, come state a ricordare il vostro esame di maturità? Perché questo è un po' il sondaggione di oggi. Potete interagire con il nostro numero.
1: Nota vocale al 335 104 1027.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao allora, Antonio.
2: La maturità, sì, ciao.
0: Come?
2: Campagavallo.
0: Perché?
2: Il mio livello di studio si è fermato alla terza media.
0: Ah, ecco.
2: C'è l'altro tipo di maturità, quella qual? Nella vita.
0: Ah.
2: Sono diventato papà a 27 anni. Anni della mia bellissima Romina,
0: sì?
2: Che ora è
0: quanti
2: a 31 anni,
0: anni.
2: Non è più la trottolina come la chiamavo una volta. Questa è la maturità della mia vita. Lo studio è quello che è, però questo tipo di maturità è tutta un'altra storia.
0: Certo.
2: Poi è inutile che sto a spiegare a voi tutti la gioia che uno ha per quando arrivano i figli.
0: Sì.
2: Vabbè, dai, bando alle ciance, contratto stabilito e allora se ferma adesso. Dai, andiamo avanti, dai.
0: Andiamo avanti, sì.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, no, perché un po' dai, sì, non dico con mosso Antonio nel ricordarlo, però ecco, insomma, i figli ti cambiano la vita nel bene e nel male.
3: Allora, quello che ricordo di certo della mia maturità,
0: Barry,
3: è che eravamo tutto tranne che maturi. Cioè, 18 anni quello che era,
0: sì, dai.
3: Ma di maturità avevamo poco. Io l'ho fatta nel 99, quindi sono stato quello che ha fatto il nuovo ordinamento, quindi avevamo tre scritti,
0: sì?
3: E tutte le materie all'orale, quindi
0: però.
3: È stato un bel andare via con la famosa terza prova e tutto con le domande aperte, bam bam bam.
0: Mamma mia.
3: Però dai, alla fine è andata bene, dai.
0: Ok.
3: Era in centesimi, un 80, un 81 preciso, sono riuscito a sgavagnarmelo, 81 centesimi.
0: Buono Barry.
3: Ma di maturità ne avevamo ancora meno anche il giorno dopo.
0: Cioè, al di là del voto.
4: Io ho legato all'esame di maturità,
0: sì?
4: Mi ricordo l'incontro con Omarelli, il pensionato,
0: che
4: perché
0: è?
4: Ti spiego, sono uscito dalla prova scritta di italiano,
0: sì?
4: La prima prova,
0: okay.
4: Vado al bar, mi lascio un attimo, incontro questo signore qui, mai visto, mai conosciuto, e comincia a dirmi, ma come erano i titoli, come erano difficili, facili, cosa hai scritto, cosa ne pensi di... Oh, ha fatto una fiera di domande, io non so... questo pensato ha finito i cantieri da controllare, non sapete più cosa fare, ma non ne uscivo vivo, veramente. Ciao,
0: ciao, ecco. Ciao. No, tra l'altro più domande della commissione, capito? Ma cos'è sta musica? Scusate, cos'è?
5: Ah, pur io, scusa se disturbo, ma
0: Renato.
5: L'unica maturità pur io che conosco è quella della musica, è la maturità artistica, diciamo.
0: Certo.
5: Perché io la maturità non so cosa vuol dire, a quei tempi ero ribelle, non ho avuto una notte prima degli esami,
0: no?
5: Ma ho avuto tante notti prima dei concerti. Anche perché se andava a maturità, il mio voto, tu sai qual è?
0: Qual è?
5: Sarebbe stato.
0: Quale sarebbe stato?
6: Zero!

0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno.
1: This is the music.
0: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
7: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Che revival che proponi oggi, che domandona.
1: Che domandona, sì.
0: Ah, io ricordo un sacco di cose belle, ma soprattutto ricordo
1: cosa?
0: Il mio riscatto, dato che sono uscita con 93 su 100 e quindi l'ho data in barba a tante persone che pensavano male.
1: Vedi, mamma. credo che adesso la vita sia cambiata, Silvia.
2: Allora, io ricordo bene che al giorno dell'esame orale,
1: Andrea,
2: io entrai, poi feci l'intervento e dopo uscì aspettando che entrasse il compagno dopo di me.
1: Naturale.
2: Solo che l'attesa per la valutazione, che ci voleva, necessitava di 5 minuti, si prolungò di altri 10 minuti. Quindi questo ragazzo si sentì così preso dall'ansia che si era accovacciato come se stesse per sganciarla da un momento all'altro.
1: No.
2: Quindi io lo lasciai in questa posa salutandolo, perché mi dicevo poteva andare via tranquillamente.
1: Ci credo.
2: E niente. Il mio voto è rimasto lo stesso come quello della mia laurea.
1: Cioè?
2: Ma è questa ormai è diventata storia.
1: Va bene, grazie, ciao.
3: Caro Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
3: E che ne so io?
1: Come che ne
3: so? Non sono mai diventato maturo.
1: Ah no?
3: No, io mi sono fermato alla seconda alberghiera e non l'ho neanche finita.
1: Ah, ti sei fermato lì?
3: Faccio il camionista.
1: Certo, questo lo sappiamo. Cioè, non è che...
3: Dalla provincia di Bari, come sempre, tutto a voi la linea.
1: Cosa ridi?
3: Anche oggi ho detto la mia
1: cagata.
3: Cavolata.
1: Okay. Ciao Renato.
4: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Allora, cosa mi devo ricordare della mia maturità?
1: Ma
4: che io sono riuscito a fregare la terza prova d'esame dal computer dei professori. Sì,
1: no,
4: perché...
1: no, davvero?
4: Io ero lo studente modello dell'epoca.
1: Mauro.
4: E quindi avevo accesso ovunque, tra cui la sala di informatica, dove ho sentito che i professori avevano lasciato...
1: Non ci credo.
4: La prova d'esame, la terza prova, e per cui io, quando non sapevo che non c'erano, ho chiesto il bidello se potevo per andare a stampare un progetto che avevo, che mi serviva per la tesi, io mi hanno detto sì vai pure, e io,
1: e tu?
4: Mentre i professori erano beatamente di fuori perché era l'ora della ricreazione, tutti beatamente in cazzeggio,
1: sì,
4: con una spalla che mi faceva da sentinella, io sono andato dentro al computer dei professori con il videoproiettore acceso, quindi si vedeva tutto quello che facevo, ho fregato la terza prova,
1: no.
4: E poi però l'ho condivisa con tutti, quindi dai, sono stato bravo.
1: Certo.
4: Però è male, non dovevo raccontare questa storia in radio forse.
1: No, ma tranquillo, chi vuoi che ci ascolti? Stanno andando a casa di Mauro. Ciao Mauro!

0: protected.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Chi lo dice che questo lavoro secondario, alzi la mano, no? Perché mi sono fatto catapultato 4 rampe di scale, non so in quanti secondi, ho messo sotto qualcuno, non me ne voglia, però l'importante è essere arrivati puntuali, ce l'abbiamo fatta. Buona serata amici, ciao e grazie per essere con noi da non so quanto tempo, non sono sicuro, insomma, prima con Marco Corona, ovviamente con stabiliamo un contatto, prima ancora Super Hits, Summer Hits, insomma. Diciamo che quest'estate qui a Radio San Marino ci stiamo divertendo un mondo, perché è tutto più leggero, più colorato e dobbiamo dirlo, più caldo. E questo, insomma, sarà l'uovo di Colombo, però ragazzi, è l'unico modo per resistere, cercare di svagare la mente, pensare il meno possibile. Noi ce la mettiamo tutta, ovviamente, con una buona dose di musica e di successi che vanno da quest'estate, ma anche le precedenti, perché fatalmente, come diciamo, l'estate poi ci riporta indietro coi ricordi, la musica è il migliore stuzzicante in questo senso. Sono Gigi Restivo, insieme fino alle 7:30 partiamo con Lorenzo e Alfa. Buon vento!
3: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Sì, tuoni e fulmini, ma dove? Solo in questa canzone. Perché non ce n'è, non c'è l'ombra. Qua, insomma, le previsioni dicono sole, sole e sale, sale, non fa male fino a, non si sa, fino a luglio probabilmente, ma insomma, il resto lo vedremo. Saluti i gemelli diversi, Jenny B, che è la vocalista femminile. Volevo salutare la nostra amica della Sardegna, che però, come si chiama? Ah, amico, scusami, ti sei offeso, no, ti chiami Sandro, scusami. Ho una certa vedomare. Ciao Sandro, sì, la canzone di Emma con Fabri Fibra la sentirai tranquillamente alle 17.35, no, perché è uscita Antidroga, la nuova canzone che vede insieme questi due artisti nuovamente, e sta già suscitando un certo clamore, dai. Quindi più tardi, insomma, fra non molto a questo punto, per dire dei minuti, ti accontenteremo tutti gli amanti di Emma e anche del Fibra qui su Radio San Marino. Intanto arriva Lady Gaga con Doci, si sfila, dai!

Beh, questa è l'aria condizionata per lo spirito, mettiamola così. Mary J. Blige insieme a U2, questa mitica One. A proposito di caldo, amiche e amici di Radio San Marino, da noi ce n'è tanto, però a Parigi in questi giorni, lo vediamo in televisione, sui social, si sta superando ogni limite, tanto che qualcuno, un po' per sorridere ma allo stesso tempo fare capire l'idea di quello che sta succedendo, si è messo a cucinare all'aperto. Ora, quello dell'uovo cucinato sull'asfalto mi viene fuori ogni anno, ogni estate, non c'è problema, però qualcuno ha deciso di fare un passo più avanti, perché ha trasformato il proprio balcone, il davanzale di casa, in una specie di cucina improvvisata, nel senso che cucinano senza il fuoco, perché c'è un caldo veramente pazzesco. Quindi mettono padella, un po' di burro, qualche ingrediente, tutto rigorosamente appoggiato proprio fuori dalla finestra, e lasciano che il sole faccia il resto. La cosa strana è che ci riesce benissimo. Ce n'è uno poi di video che sta facendo più parlare, che è quello di un creator parigino che ha provato addirittura a cuocere una bistecca, proprio così. Ecco, ha preparato tutto quello che serve, come se fosse ai fornelli: cipolle, taglia di tutto, mette il burro, poi sistema la padella direttamente sul davanzale di casa e si mette lì tranquillamente ad aspettare, e gode anche di una vista bellissima sulla Tour Eiffel, tutto molto romantico, e il risultato finale, amici, è convincente: la bistecca si è cotta. Ora, va bene l'ironia, però un pochino non vi fa riflettere questa cosa? Se si arriva a scherzare sul fatto che il sole possa sostituire i fornelli, vuol dire che il caldo sta...

0: più.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

Stasera, speriamo si rinfreschi questa sera. Ciao Train, ciao e ciao soprattutto a voi amici del weekend, perché oramai c'è una voglia nell'aria di fine settimana che levatevi, insomma. 17:24, saluto Lorenzo di Bellaria, dice: finalmente ho chiuso il computer, adesso dritto al mare, anche solo per un'oretta, ma ci voleva proprio. Hai scelto il momento giusto, Lorenzo, perché a quest'ora il mare ha tutta un'altra atmosfera, c'è meno confusione, si comincia già a respirare veramente all'aria di fine settimana. Goditela tutta. Saluto anche Martina ad Acquaviva San Marino, sto tornando a casa con l'aria condizionata a palla, oggi il caldo non ci ha dato tregua. Credo, Martina, che tu sia in ottima compagnia. In tanti stanno facendo il viaggio di ritorno con una sola missione, cioè quella di arrivare a casa e trovare un po' di fresco, te lo auguro quantomeno. Saluto anche Elena di Montefiore Conca, che bel posto. Dice: sono in macchina con mia figlia, finestrini aperti, sto per partire, Radio San Marino, ci fate compagnia fino a casa. Che bello leggervi, veramente fantastico. Un saluto veramente a tutte e due, ma soprattutto a chi non ci può mandare messaggi perché sta guidando, e quando si guida non si mandano messaggi, lo farete dopo. 335 104 1027 in ogni caso. Un tocco di eleganza su Radio San Marino con Siena Spyro.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Le novità dell'estate continuano ad arrivare e amici, questa è una di quelle veramente col botto, perché da una parte c'è Emma, dall'altra c'è il Fibra, due persone con personalità, scusate il bisticcio, molto diverse, però insieme si incontrano. E un pezzo, ve lo dico, molto diretto, ritornello che sono sicuro vi resterà in testa. E quindi, se ancora non l'avete sentita, perché già da questa mattina che l'ascoltiamo, è il momento giusto per scoprirla. Emma con Fabi Fibra, questa è Antidroga.

Diciamo, è arrivata, a proposito, saluto il nostro amico della Sardegna, questo posto bellissimo che si chiama Abbasanta, certo. Ciao Sandro, ecco, sei stato accontentato tu e tutti quanti fan sia di Emma che del Fibra. Allora, detto questo, amici, sono le 17:38, la settimana piano piano sta squagliando come noi, vediamo di rinfrescarla con una bella raffica di successi, un gavettone di successi senza pausa, con Carol G e Manu Chao, vai viaggiando per il mundo, Zucchero, Baila Sexy Thing. Cominciamo con il Marra e Gue Pequeño.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: persino me muero. Todo
1: llegará. Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Gigi Restivo.

Si vola nel tempo e con una magica facciamo una cosa bellissima. Andiamo nel 1984 con un pezzo pazzesco che è piaciuto a intera generazione, i Matt Bianco con l'album d'esordio che era proprio del 1984. Loro facevano questo mix tra ritmo e stile veramente incredibile. Questa Sneaking Out the Back Door.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Alle 18 in punto, per molti è arrivato l'agognato momento del via libera, liberi tutti o quasi, insomma, per chi domani non lavora evidentemente, per se no fate conto che non abbia detto niente, però per molti finisce comunque la giornata. Allora, io sono sempre Gigi e c'è un'altra ora da passare insieme qui sulla radio che senti, e ovviamente Radio San Marino. E a proposito di abitudini che cambiano, non so se vi siete accorti, sta cambiando il nostro modo di bere la birra. Che meraviglia però, un birrozzo, perché c'è l'ultimo rapporto di Assobirra e ci sono delle novità veramente curiose che affronteremo insieme fra poco.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Ed è impossibile dimenticare le note di questa canzone che, anche se non è proprio antica, è diventata un piccolo classico del repertorio di Raff, meravigliosa. Dimentica 18:08 e a proposito, dicevamo di abitudini che cambiano. Avete notato come sta cambiando il modo di bere la birra? Dici, come la beviamo? A canna? Nel bicchiere? Nel calice? No, la beviamo, pare, sempre più a bassa gradazione, se non senza alcol del tutto. E soprattutto sono quelli della generazione Z, i millennials. Proprio loro stanno guidando questa svolta. I numeri, pensate, sono raddoppiati quasi soltanto nell'ultimo anno. Oltre l'80% di chi sceglie la birra lo fa ovviamente per stare insieme, perché è conviviale, perché fa compagnia, però non si rinuncia alla salute. Questa è una cosa molto bella. Non sono dati che mi sono così inventati, lo dice il rapporto di Assobirra. Insomma, i dati sono interessanti. Parliamo di un settore che sta aumentando sempre di più. Si parla di 10 miliardi di euro. La vera novità, appunto, è che stiamo diventando tutti più attenti e consapevoli. Pensate che molte persone tengono tantissimo alla sostenibilità, che sono disposti anche a spendere un pochino di più se sanno che, per esempio, quel birrificio risparmia acqua rispetto all'ambiente. E quindi mi pare di capire, un po' meno di eccessi e più testa, più qualità. E voi cosa ne pensate? Siete già passati alla versione zero alcol o siete rimasti fedeli alla tradizione? Oppure siete di quelli che amano la birra artigianale, quella magari un po' sofisticata, ad alta gradazione? Fatecelo sapere con un messaggio. 335 104 1027. Anche vocali. Intanto, cheers!

I Belong to You, Lenny Kravitz su Radio San Marino, e io credo che per molti ragazzi l'ultima campanella, gli esami che finiranno e poi vorranno solo fare una cosa: libertà, vacanza e avventura, amici, perché sempre di più, soprattutto per nuove generazioni, l'estate non è solo andiamo al mare, ecco, è diventata un piccolo progetto di viaggio. Pensate che hanno già coniato un termine, ci mancava, si chiama Interferry, che significa, vi ricordate l'Interrail che si faceva col treno? Io ero di quella generazione. No, adesso fanno lo spostamento via mare, saltano da un'isola all'altra, ecco, oppure da una città costiera all'altra, sempre con le navi o comunque costruendosi un itinerario tutto proprio. E infatti la Grecia continua a essere praticamente la calamita dell'estate, mi va come pane, insomma, città e isole bellissime, per esempio Santorini come Mykonos, sì, le conosciamo, però sono sempre fantastiche, Santorini con i suoi tramonti, Mykonos perché ovviamente c'è una vita, un'energia e una notte che non finisce mai, e così via. Anche altre città sono quotate, anche altre isole. Comunque, alla fine il filo conduttore è questo: mare, amici e spostamenti, e un po' di meno pensieri e più improvvisazione, dai.

Charlie Puth e Meghan Trainor, la burrosa Meghan Trainor, ve la ricordate? Ecco, questa canzone è di un po' di anni fa, però era molto carina, un tributo al grande Mobbingay, che diventa poi un filo conduttore di un incontro, evidentemente. No, prima parlavo al telefono con la nostra Katia e stava ascoltando, insomma, il talk in cui parlavamo di come i giovani amano andare in Grecia, comunque le isole greche sono gettonatissime per i viaggi premio della maturità. È venuta voglia anche lei di fare un viaggio, per esempio, a Santorini, che è sempre una certezza, perché uno dice vabbè, ma ci vanno tutti, e vabbè, ma chi non c'è mai stato una volta l'esperienza della vita le deve fare, e non è che per il fatto che è gettonatissima poi perde di valore, perde di bellezza, rimane sempre quell'isola meravigliosa con quei tramonti veramente mozzafiato. Vedi, è venuta anche a me voglia di fare un viaggio da quelle parti. Viaggiamo con la musica, però, perché l'estate di Radio San Marino è veramente come andare in vacanza. C'è la nuova di Malika Yan.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
9: Ed eccola qui la bomba del giorno, perché oggi è uscita la canzone di Due Pesi Massimi, due artisti che hanno letteralmente fatto la storia della musica e del ritmo in Italia. Uno è Gabry Ponte, che tra l'altro domani sera farà tremare San Siro, e poi la poesia, la carica di positività di Lorenzo Giovanotti. Insomma, siamo abituati a questo, ma insieme non si erano mai sentito, veramente un mix travolgente. Proviamo a sentirli insieme. Gabry Ponte, Giovanotti, questa è DNA.
0: Ascolti i successi di domani.

0: DNA.
1: Si sente proprio che quando due così si mettono insieme il risultato non può che essere una bomba. La cosa che mi colpisce è come la firma di Gabri entri dritta e potente con suo classico giro di basso, però non copre mai la naturalezza di Lorenzo. Fantastico, poi di Lorenzo che dire, è uno che quando lo senti sputa fuori parole che sembrano nate apposta per farti viaggiare. E infatti sa di macchina, ecco, Sfrecciando via, musica a palla, mix perfetto che ci accompagnerà nella prossima estate. Nella prossima, ci siamo dentro fino al collo, amici dell'estate, e infatti ci godiamo una bella summer compilation. Senti, senti Gabbiani, arriva Somber con Potential, poi Blanco, Bruciasse il cielo. Incominciamo con l'estate del 2004.
2: Você me apareceu.

0: di Radio San Marino.
1: 18:47, ragazzi, se stasera avete voglia di fare festa, la direzione è quella di Marina Centro a Rimini, perché Viale Vespucci praticamente si chiuderà al traffico e diventerà una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Ci sarà infatti il Beat Fest, che è un evento che accenderà tutto il weekend con concerti, live, street food che non mancano mai, mercatini e DJ set da tutti quanti i locali della zona, quindi si potrà ballare praticamente a due passi dalla spiaggia. Quindi stasera per tutto il weekend con il Beat Fest, e là in Viale Vespucci si farà baracca.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

Amici, sta per arrivare un pezzo che è pura sensualità allo stato liquido. Anno di grazia 1986. Sua Maestà Prince che tira fuori al cilindro questa canzone che, pensate, la casa discografica all'inizio non voleva nemmeno pubblicarlo perché lo considerava un po' strano, e invece è diventato uno dei suoi più grandi capolavori planetari. Kiss.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: L'informazione protagonista alle 19.
11: Radio San Marino. Le notizie.
12: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Il Grevio, organismo del Consiglio d'Europa che monitora l'attuazione della Convenzione di Istanbul, promuove San Marino nella notte alla violenza di genere, riconoscendo progressi significativi. Tra gli aspetti positivi, l'introduzione del reato di molestia sessuale, le nuove tutele contro la violenza digitale e il piano nazionale dedicato. Il rapporto chiede però ulteriori interventi sulla violenza sessuale e domestica e misure restrittive d'urgenza contro gli autori. A settembre partirà la fase di test dell'ICE, il nuovo indicatore della condizione economica per l'equità, destinato a misurare la situazione delle famiglie sammarinesi per assegnare aiuti e sussidi in modo più mirato. L'applicativo sarà pronto nelle prossime settimane, lo ha annunciato il segretario agli interni Andrea Belluzzi durante la riunione dell'osservatorio. La sperimentazione partirà dal diritto allo studio e durerà circa un anno. La cronaca, vasto incendio nel primo pomeriggio a Saludecio. Le fiamme partite da alcune sterpaglie per cause in corso di accertamento si sono propagate rapidamente ai campi circostanti a causa del caldo e del vento, arrivando a lambire un'abitazione senza però coinvolgerla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 autobotti e un elicottero antincendio. La polizia locale ha chiuso la strada della zona per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza. La pagina estera. Si aggrava il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, parla di 589 morti e 3.000 feriti, mentre i dispersi sono oltre 50.000. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie, soprattutto nello stato di La Guaira, dove sono crollati più di 100 edifici. La Farnesina segue la situazione dei circa 65.000 italiani residenti nel paese, confermata una vittima italiana, mentre risultano al sicuro i cittadini sammarinesi. Lo sport. Raffaele Mini sarà il primo atleta sammarinese a beneficiare del contributo di $10.000 che il Comitato Olimpico Internazionale riconoscerà ai partecipanti ai giochi a partire da Milano Cortina. Lo sciatore ha definito il sostegno una gradita sorpresa, sottolineando come possa aiutare gli atleti a sostenere le spese per allenamenti e trasferte. Archiviata l'esperienza olimpica, Mina guarda ora ai mondiali e al nuovo quadriennio con l'obiettivo di tornare ai giochi. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
11: Radio San Marino Meteo.
13: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
14: Giornata di sabato con ancora molto caldo sull'Emilia Romagna, caldo e afa in intensificazione, solo con qualche nota instabile sui rilievi appenninici associata a qualche breve acquazzone. Ma sarà il caldo in questi giorni a farla da padrona, aumenteranno

0: le temperature massime giorno dopo giorno, tanto che proprio nel corso di sabato e domenica si raggiungeranno anche punte vicine ai 40 gradi, con l'afa che si farà sentire lungo le coste nei grandi centri urbani durante le ore notturne. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Viene da dire si salvi chi può, ma non posso dire, non l'ho detto. Dico invece buona serata, 19.04, e buona fine lavoro per molti di voi, insomma, qualunque siano le condizioni meteo, weekend è comunque una cosa positiva. La notte però è un altro discorso, avete presente quando si arriva la sera, soprattutto con questi caldoni, ci mettiamo a letto e diciamo adesso dormo, invece passano 20 minuti, 30 e siamo ancora lì a guardare lo schermo del telefono. Ecco, c'è una piccola abitudine che sta incuriosendo sempre di più. Non si parla di app, niente tecniche complicate, ma vi racconto e vi spiego tutto fra pochissimo, rimanete qui.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Post Malone insieme a Jelly Roll. Allora, vi dicevo prima che ste notti sono veramente difficili per dormire, voi per queste temperature pazzesche, e poi ci sono persone che proprio non ci riescono a prescindere. Allora, vi do una soluzione? No, soluzione non ce n'è, però qualche piccola tecnica che qua e là abbiamo scovato, ha visto mai che funziona? Ecco, dicono che una semplice doccia calda prima di dormire faccia bene, magari al buio. Ora, parlare di doccia calda con questi caldoni fa un po' senso, ma a quel punto e di farla al buio, capito? Sembra una cosa strana. L'idea qual è? Sarebbe quella di eliminare per qualche minuto ogni tipo di stimolo, quindi al buio totale, figurarsi, niente telefono, quindi niente notifiche, niente cose da scorrere, solo rumore dell'acqua, momento per rallentare davvero. Tra l'altro, sempre chi se ne intende, non sono io, spiegano che proprio una doccia fatta prima di andare a letto può aiutare proprio a rilassarsi, prepararsi per il sonno. Quindi se togliamo anche la luce, quella artificiale, evitiamo di tenere il cervello in modalità giorno, perché dobbiamo spegnerlo in teoria. Non è la soluzione magica per tutti, me ne rendo conto, però è curioso che, come in un'epoca in cui siamo sempre immersi nella tecnologia, certe persone stanno scoprendo qualcosa di estremamente semplice, cioè proprio un po' di silenzio, senza schermi, senza distrazioni. Forse il vero lusso più grande prima di dormire è proprio quello, però magari la doccia, invece di farla calda, no, facciamola tiepida. Si può fare? Spero che gli esperti non si arrabbino. Mi dicono di sì con la testa. Ci sentiamo, Fulminacci.

L'inconfondibile piglio e tocco di Jason Kay, Jamiroquai, in questi 7 giorni, in un giugno molto soleggiato, dice lui, direi accaldato nel nostro caso. Restiamo alti, amici, altissimi su Radio San Marino, perché è arrivato il momento di sintonizzarci sulle nostre novità assolute, perché c'è quell'artista che ogni cosa che tocca trasforma in oro, insomma, perché è un concentrato di funk, di soul, ma soprattutto di grande carisma. Sto parlando di Bruno Mars, che torna a farci ballare, a spettinarci con questa nuova canzone che ha un gusto un po' vintage, ma è fantastica. Si chiama On My Soul.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sul

Ma che carezza che ci è arrivata dall'alto, Pino Daniele, veramente una sciccheria. Oggi ci siamo voluti trattare bene, in un pomeriggio, una serata a questo punto infuocata, ci voleva veramente una pulizia dello spirito, dubbi non ho. Io non ho alcun dubbio sul fatto che fra pochissimo arriveranno le nostre Summer Hits, quindi successi di tutte quante le estati, compresa l'odierna, e poi tutti con Marco Corona dalle 20 in poi. Grazie alla Gigi, eh. Se volete ci sentiamo domenica alle 13, sempre che non ci vaporizzeremo. Ciao a tutti!

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
5: Stato di San Marino.
4: Non è solo un ritorno, è un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
4: Estate 2012.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: tutta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rewind.
1: Corona andiamo. Oggi è venerdì. Finalmente domani ti togli da qui.
2: Ma non è vero, perché domani mattina siamo in onda tra le 7 e le 9 con la versione best of. Claudia?
3: Sei cattivo con me perché?
2: Perché?
3: Mi chiami ogni giorno soltanto per il tuo sondaggio.
2: Vabbè, dai, per cosa mi devo chiamare? Per aiutarmi.
3: Tu sei cattivo con me perché?
2: Perché?
3: Pretendi ogni volta un vocale per il tuo sondaggio.
2: D'altronde, cioè, se no andrebbe in onda con i vostri vocali, no?
3: Ma quando viene sera,
2: in replica alle 20,
3: mi sento più leggera.
2: Vabbè, finita la giornata.
3: Ma un dubbio, sai, mi sfiora.
2: Quale dubbio?
3: Mi sono dimenticata di ogni sondaggio.
2: Se ti sei dimenticata, stai tranquilla perché oggi il contributo è on demand.

0: Allora, io so che mando un saluto a persone che magari sono ancora impegnate sui banchi, sì, perché abbiamo già ricordato in partenza 540.000 studenti italiani delle scuole superiori impegnati con l'esame di maturità.
1: Ah, dovete fare l'esame?
0: Vabbè, comunque oggi vi stiamo chiedendo cosa ricordate voi della vostra maturità.
1: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, ripartiamo da chi?
2: Ciao Marco, sono Claudia.
0: Ciao.
2: Ah, guarda, quello che ricordo io della maturità sono due cose principalmente. Una, o prima, è una frase che mi disse una mia compagna di classe.
0: Ah.
2: Proprio il primo giorno degli iscritti.
0: Sì.
2: Ma perché sinceramente io, a differenza di tante mie compagne di classe, non ero tanto agitata, non so, io l'ho vissuta abbastanza serenamente questi esami di maturità.
0: Ah.
2: E quindi mi ricordo che lei mi guardò e mi disse:
0: cosa?
2: Ma Claudia, santo Dio, ma come fai a essere così tranquilla? Sembra che stai andando a fare un girino a piazza. Questa cosa la ricordo bene perché mi fece molto ridere.
0: Ci credo.
2: E poi un'altra cosa che mi è rimasta in testa, questa un po' più pesante.
0: Vai.
2: Un ragazzo durante gli iscritti, non era in classe con me ma faceva parte di un'altra classe,
0: sì,
2: venne beccato con i bigliettini.
0: No.
2: E ricordo che non gli fecero finire neanche l'esame, lo spedirono a casa e ovviamente venne bocciato.
0: Aia.
2: Se la devi fare, la devi far da furbo, perché così,
0: certo,
2: chiaramente è andata male. Ciao,
0: sì.
2: ciao.
0: Ma che ne sanno i 2000 delle nostre cartucciere caricate a salve, cioè, altro che diciamo tutto lo scibile umano, c'era molto di più. Vabbè, stiamo ricordando la vostra maturità.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
3: Sono ancora qui in questo buco di terra a scavare.
0: A scavare.
3: E intanto ti racconto la mia maturità.
0: Prego.
3: Lo schifo della mia maturità.
0: Ma no, dai.
3: Nel senso che io ho fatto il liceo scientifico.
0: Ok.
3: Ho fatto una delle prove scritte dove le materie umanistiche molto bene e materie scientifiche molto male.
0: Aia.
3: E una volta arrivata all'orale, avendo fatto poi un orale non proprio brillante, mi chiesero: ma lei, signorina, cosa pensa di fare dopo la maturità? E io ho detto: sicuramente voglio proseguire i miei studi.
0: Sì.
3: E loro, un po' stupiti, mi dicono: ah sì? E ho detto: sì, ma sicuramente, guardando la prof di matematica, non una materia scientifica.
0: Cosa?
3: E ho preso e sono andata via.
0: Ma dai!
3: E niente, ho seguito il mio sogno ed eccomi qua a scavare nella terra con la bronzatura da muratore.
0: Certo.
3: Bella lì!
0: Ciao! Allora, ricordiamo Sara, scavi archeologici, insomma, e non solo.
4: Io sono veramente felice di non essere lì al loro posto. Mamma mia, che brutta esperienza.

0: Non sai cosa ti perdi, fratello, se non ti gusti in radio il nostro mitico Coronello.
1: Il Coronello sono io. Ciao Marco Corona, piacere. Ah, siete di passaggio qui per la prima volta su Radio San Marino, quindi non sapete che noi stabiliamo un contatto ogni giorno? Ma dai, non ve l'hanno detto, ma pensa che...
2: Tu non stai bene.
1: Oggi però mi sa che non solo io non sto benissimo, perché c'è un po' di ansia, c'è un po', insomma, non solo per quelli che stanno vivendo la maturità, ma anche per voi che dovete ricordarla. Eh sì, al 335 104 1027. Sapete da cosa ho capito che questa cosa vi mette l'ansia? Nel ricordarlo dallo scrivere basta, non fare sentire la vostra voce, forse anche perché magari vi vergognate di raccontare qualcosa. Comunque, vado subito nello specifico. Vanzo da Gradara dice: io non me lo ricordo perché non l'ho fatta. Questa è un'altra cosa. Ho fatto solo un esame triennale. Saluti da Vanzo, che tra l'altro, insomma, preferisce questa modalità perché il collega non vuole che si distragga. Vabbè, buon lavoro. Ciao Marco, invece questa è Claudia che sta per partire con il suo bus, quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla linea che lei guida. Io al liceo ho avuto un percorso alquanto turbolento. L'esame di maturità per me era un ostacolo insormontabile. Mi sono impegnata e non mi sono persa d'animo e ho avuto tantissima soddisfazione. L'esame è andato bene, pure oltre le mie aspettative, credo anche a quelle dei prof. Ciao Claudia, che insomma ci ha mandato questo messaggio. Ma noi sapete che preferiamo le vostre voci. E quindi nota vocale.
3: No, per carità di Dio.
1: Cosa?
3: Cosa ricordo della mia maturità?
1: Un esatto.
3: Disastro.
1: Come un disastro?
3: Avevo fatto due bei scritti.
1: Sì.
3: E poi la sera prima, la notte prima degli esami,
1: come questa
3: praticamente
1: qua?
3: Ho avuto la brillante idea di fare il dritto.
1: No.
3: Sono tormentato l'ultima mezz'oretta.
1: Aia.
3: Sono svegliato in ritardo, sono andato di corsa, pioveva.
1: Sì. Ecco.
3: Sono arrivato davanti alla porta, entro.
1: Sì.
3: E non mi ricordo più niente. Mi ricordo soltanto che una delle poche cose che mi hanno chiesto erano proprio esattamente una delle poche cose che non avevo guardato.
1: Ah, classico.
3: È così, però è passata anche quella. Da buon perito informatico vendo caffè. Fa una piega.
1: Non
3: il tablet
1: piega.
3: Però lo uso bene.
1: Ok, certo. Ciao Sergione, grazie. E il messaggio oggi di Barbara, anche il suo, è testuale: ho l'ansia sulla pensarci.
4: Oddio, che ansia tremenda. No?
1: Io secondo, cioè, se potesse parlare, diciamo la verità, che insomma ci avrebbe mandato questa nota. Chiudiamo con lei.
0: Io dico solo che con l'ansia che avevo nei giorni dell'esame di maturità potevo farci probabilmente un distillato. Avrei dovuto trovare il modo di distillarla quell'ansia.
1: Sì.
0: E usarla come cura dimagrante negli anni a venire.
1: Ah.
0: Porca vacca, avevo lo stomaco piccolo piccolo piccolo come una capocchia di spillo e non mangiavo una massa. E stavo bene lo stesso, cioè
1: vedi?
0: Avevo l'ansia ma stavo benissimo.
1: Certo.
0: Perché non l'ho fatto? Non lo so. Ciao Marco.

0: Quindi oggi vi chiediamo al 335-104-1027 di ricordarci qualcosa legato alla vostra maturità.
1: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
1: Io mi ricordo alla maturità che avevo un insegnante di inglese che era un mito, perché era venuta, era commissario interno.
0: Sì.
1: E ci aveva anche chiesto a me e agli altri cosa doveva chiederci.
0: Dai.
1: Se doveva farci qualche domanda al di fuori della nostra tesina, quindi e ha mantenuto la sua promessa.
0: Ah.
1: Non ci ha traditi.
0: Fantastico.
1: E questo è stato un bel ricordo che ho della mia maturità.
0: Vedi che bello, che cioè non solo cose spiacevoli come quella che ero cantato io, che mi hanno cambiato la materia il giorno prima. L'unico dell'istituto. Oh, ci sarà un motivo, eh?
2: Mi signore.
0: Sì, sì. Vabbè, storie triste piena la vita e anche l'esame di maturità, vero Gabriella?
3: Io ricordo principalmente l'ansia, tantissima ansia, e lo studiare una tesi strastudiata che poi alla fine non mi hanno chiesto, hanno fatto tutt'altre domande.
0: No.
3: E in realtà tutto ciò che ho studiato per quell'esame non me lo ricordo.
0: E?
3: Qualcosa francamente non mi è manco servito nella vita in realtà.
0: Quindi?
3: Però questo non diciamolo.
0: No, lo diciamo, non lo facciamo sapere ai ragazzi che si stanno impegnando tra l'altro attivamente, magari nei giorni successivi dopo le prove scritte all'orale. Ma
1: breve storia triste.
0: Sì, che riguarda sempre la Gabri.
3: Tra l'altro, chiudo.
0: Sì?
3: Ero stata mollata il giorno prima degli esami di maturità dal mio ragazzo con il quale avevo passato 4 anni.
0: Bene. E quindi.
4: Allegria.

0: cosa ricordo? Che sono stato il primo esame orale di tutto l'istituto.
1: Addirittura.
0: Cioè, c'avevo fa 800 persone erano a vedermi.
1: Alla faccia.
0: Per vedere cosa chiedevano, cosa non chiedevano.
1: Immagino.
0: Io 20 minuti me la so cavata. Dopo abbiamo preso un bel 42 sessantesimi.
1: Dai, non male.
0: E all'istituto tecnico commerciale Vittorio Fossombrone di Grosseto.
1: Ok.
0: E niente.
1: Bene, dai, un bel ricordo.

0: l'esperienza, alla fine l'ho vissuta con leggerezza, cioè non avevo sta pressione addosso. Poi quando ho cominciato a vedere che c'era un sacco di gente, mi sono un po' cagato sotto.
1: Però prima no, cioè non, diciamo che è un po' l'ansia, sì, l'ansia.
2: Io penso che chi non abbia avuto ansia per l'esame di maturità non ha fatto la maturità per davvero.
1: E infatti
2: io quella notte, mamma mia, mi rigiravo, credevo agli orali, credevo che non mi sarei ricordata niente. Sono entrata dentro,
1: scena muta,
2: dicevo di non sapere niente.
1: E invece
2: ho cominciato esponendo l'argomento della cucina, sono andata avanti per un quarto d'ora, ho parlato solo io.
1: Sì, ok.
2: E alla fine qualcosa ho detto.
1: Brava. Sì, però sta attenta che sei in mezzo alla strada. Ho sentito un camion che è entrato con noi qui su Radio San Marino. Sam,
3: ciao Corona, ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Beh, della maturità, più che mia, mi ricordo quello di un mio compagno di classe.
1: Perché?
3: Da ridere, che mi marrasce più presto.
1: Che è successo?
3: Dopo di me, allora ci è rimasto a risentirlo. E noi facciamo meccaniche e termotecniche. Allora il prof mi dice, per sdrammatizzare un po', perché l'ha visto un po' agitato, ma voi su sommarino, lassù in alto, come vi fa a arrivare l'acqua sulle torri? Lui doveva parlare delle termopompe, no? Delle centrali idroelettriche, così.
1: L'argomento
3: lo guarda e fa, prof, se so l'acqua va anche al dinso? Va bene, ciao a tutti, bye bye.

0: Ciao da Marco Corona, come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? Come state? Dai, come state a ricordare il vostro esame di maturità? Perché questo è un po' il sondaggione di oggi, potete interagire con il nostro numero.
1: Nota vocale al 335 104 1027.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao allora, Antonio.
2: La maturità, sì, ciao.
0: Come?
2: Campagavallo.
0: Perché?
2: Il mio livello di studio si è fermato alla terza media.
0: Ah, ecco.
2: C'è l'altro tipo di maturità, quella nella vita.
0: Ah.
2: Sono diventato papà a 27 anni della mia bellissima Romina.
0: Sì.
2: Che ora è.
0: Quanti anni?
2: 31 anni, non è più la trottolina come la chiamavo una volta. Questa è la maturità della mia vita. Lo studio è quello che è, però questo tipo di maturità è tutta un'altra storia.
0: Certo.
2: Poi è inutile che sto a spiegare a voi tutti la gioia che uno ha per quando arrivano i figli.
0: Sì.
2: Vabbè dai, bando alle ciance, contratto stabilito e allora si ferma adesso. Dai, andiamo avanti, dai.
0: Andiamo avanti, sì.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, no, perché un po' dai, sì, non dico commosso Antonio nel ricordarlo, però ecco, insomma, i figli ti cambiano la vita nel bene e nel male.
3: Allora, quello che ricordo di certo della mia maturità,
0: Barry,
3: è che eravamo tutto tranne che maturi. Cioè, 18 anni quello che era.
0: Sì, dai.
3: Ma di maturità avevamo poco.
0: Poco.
3: Io l'ho fatta nel 99, quindi sono stato quello che ha fatto il nuovo ordinamento, quindi avevamo tre scritti,
0: sì,
3: e tutte le materie all'orale, quindi
0: però.
3: È stato un bel andare, via con la famosa terza prova, tutto con le domande aperte, bam bam bam.
0: Mamma mia.
3: Però dai, alla fine è andata bene, dai.
0: Ok.
3: Era in centesimi, un 80, un 81 preciso, sono riuscito a sgavagnarmelo, 81 centesimi.
0: Buono, Barry.
3: Ma di maturità ne avevamo ancora meno anche il giorno dopo.
0: Cioè, al di là del voto.
4: Io ho legato all'esame di maturità,
0: sì?
4: Mi ricordo l'incontro con Omarelli, il pensionato.
0: Che
4: perché
0: è?
4: Ti spiego, sono uscito dalla prova scritta di italiano,
0: sì?
4: La prima prova.
0: Okay.
4: Vado al bar, mi lascio un attimo, incontro questo signore qui, mai visto, mai conosciuto, e comincia a dirmi: ma come erano i titoli? Come erano difficili, facili, cosa hai scritto? Cosa ne pensi di. Oh, ha fatto una fiera di domande, io non so. Questo

0: Ho pensato, ha finito i cantieri da controllare, non sapete cosa fare, ma non ne uscivo vivo, veramente. Ciao,
1: ecco. Ciao, no, tra l'altro più domande della commissione, capito? Ma cos'è sta musica? Scusate, cos'è?
2: Ah, pure io, scusa se disturbo, ma
1: Renato,
2: l'unica maturità pure io che conosco è quella della musica, è la maturità artistica, diciamo.
1: Certo.
2: Perché io la maturità non so cosa vuol dire, a quei tempi ero ribelle, non ho avuto una notte prima degli esami,
1: no?
2: Ma ho avuto tante notti prima dei concerti. Anche perché se andava a maturità, il mio voto, tu sai qual è?
1: Qual è?
2: Sarebbe stato.
1: Quale sarebbe stato?
3: Zero!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non

0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Che revival che proponi oggi. Che domandona.
1: Che domandona. Sì.
0: Ah, io ricordo un sacco di cose belle, ma soprattutto ricordo
1: cosa?
0: Il mio riscatto, dato che sono uscita con 93 su 100 e quindi l'ho data in barba a tante persone che pensavano male.
1: Vedi, mamma. credo che adesso la vita sia cambiata, Silvia.
2: Allora, io ricordo bene che al giorno dell'esame orale,
1: Andrea,
2: io entrai, poi feci un intervento e dopo uscì aspettando che entrasse il compagno dopo di me.
1: Naturale.
2: Solo che l'attesa per la valutazione, che ci voleva, necessitava di 5 minuti, si prolungò di altri 10 minuti. Quindi questo ragazzo si sentì così preso dall'ansia che si era accovacciato come se stesse per sganciarla da un momento all'altro.
1: No.
2: Quindi io lo lasciai in questa posa salutandolo, perché mi dicevo che poteva andare via tranquillamente.
1: Ci credo.
2: E niente. Il mio voto è rimasto lo stesso come quello della mia laurea.
1: Cioè?
2: Ma questa ormai è diventata storia.
1: Va bene, grazie, ciao.
3: Caro Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
3: Che ne so io?
1: Come che ne
3: so? Non sono mai diventato maturo.
1: Ah no?
3: No, io mi sono fermato alla seconda alberghiera e non l'ho neanche finita.
1: Ah, ti sei fermato lì?
3: Faccio il camionista.
1: Certo, questo lo sappiamo. Cioè, non è che...
3: Dalla provincia di Bari, come sempre, tutto a voi la linea.
1: Cosa ridi?
3: Anche oggi ho detto la mia
1: cagata.
3: Cavolo.
1: Okay. Ciao Renato.
4: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Allora, cosa mi devo ricordare della mia maturità?
1: Ma
4: che io sono riuscito a fregare la terza prova d'esame dal computer dei professori. Sì,
1: no,
4: perché,
1: no, davvero?
4: Io ero lo studente modello dell'epoca.
1: Mauro.
4: E quindi avevo accesso ovunque, tra cui la sala di informatica, dove ho sentito che i professori avevano lasciato la prova d'esame, la terza prova, e per cui io, quando non sapevo che non c'erano, ho chiesto l'idea se potevo per andare a stampare un progetto che avevo, che mi serviva per la tesi, e
1: ma
4: visto
1: no.
4: che ero io, mi hanno detto sì vai pure, e io
1: e tu?
4: Mentre i professori erano beatamente di fuori, perché era l'ora della ricreazione, tutti beatamente in cazzeggio,
1: sì,
4: con una spalla che mi faceva da sentinella, io sono andato dentro al computer dei professori con il videoproiettore acceso, quindi si vedeva tutto quello che facevo, ho fregato la terza prova,
1: no.
4: E poi però l'ho condivisa con tutti, quindi dai, sono stato bravo.
1: Certo.
4: Però è male, non dovevo raccontare questa storia in radio forse.
1: No, ma tranquillo, chi vuoi che ci ascolti? Stanno andando a casa di Mauro. Ciao Mauro!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino, New Play.
3: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 2017.
3: Ai.